0: Toga što ne smeta.
1: E, sad znam.
2: Grintalica.
3: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
4: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
3: Grinta se na telefon 314-315.
5: Grintalica.
6: Petkom od 8.30.
5: Grintajte, isplati se.
7: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.